0: maniera eccezionale.
1: Ah, cosa
0: accettare
1: che ti sia? Cioè, perché c'è un po' di gente.
0: Laura, non è mai stato un po' di sfida così.
1: Io le carità in attesa. Dai, dai, dai. Tra le carità che non si nasce.
0: Io non le carità.
1: Thank you.

Era tre ore, e poi dovevo arrivare, poi la mattina riusciamo a separarsi dal punto di vista, ma questo è un po' mia genera Sacha a otto dell'altra qualità, ed è un'altra qualità buona, Sacha, non so di ciò. A parte di la ricostruzione, non sono ancora arrivato a un punto di vista, ma a un punto di vista sarà...